0: ancora tu qui.
1: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Fammi ritornare finché batte il cuore. Finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle, in mezzo al vento.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando, senza dire nemmeno una parola.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore? Non so. Se include tutto. Anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore. Altrimenti no.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle, domenica 6 di settembre 2026. Amici dell'Ariete, qualcuno, forse un'altra donna, parla e sparla di voi, oppure c'è qualche concorrente donna in amore? Toro, talvolta il toro è di una lentezza esasperante. Il coniuge ha ragione di protestare. In ogni caso sono favoriti i legami con la Vergine. Adesso vado ai gemelli. Verso sera, oppure in tarda serata, quando la luna sarà già vicinissima al leone, una notizia grande per il vostro futuro. Per quanto riguarda i rapporti con altri segni, oggi mi piace molto il Capricorno, prendetelo. Cancro, settembre è anche un mese fortunato, se vogliamo, no? Perché avete Giove positivo, adesso Mercurio positivo per gli affari. Concentratevi, se volete, anche sul lavoro, programmate qualcosa per domani. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri segni, mi piace molto per voi, mi piacerebbe, ecco, un Pesci. Se lo avete già, questo Pesci accanto, prendetelo così com'è. Caro Leone, preparatevi per la luna domani, perché sarà nel vostro cielo. E niente però dovete dare per scontato, perché pur avendo Giove nel segno, anche voi dovete continuamente lottare. Per voi, come segno, diciamo, che mi piace molto, è la Bilancia, ma questa è una vecchia storia, insomma, no? La Bilancia piace molto al Leone e viceversa. Vergine, buon compleanno. Non siete avversati da nessun nemico, perché la luna è passata in Cancro e quindi andrà molto bene, molto passionale l'amore. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri segni, il Capricorno è sicuramente più in sintonia con voi. Cari amici della Bilancia, buona domenica. Gemelli è comunque sempre un segno ok per la Bilancia, però in questo periodo in maniera particolare. Vi dico perché, perché io voglio spiegare poi il pubblico Bilancia, perché voi siete tartassati da Saturno, da Nettuno e anche da Marte, invece questo Gemelli ha favori proprio da Saturno, da Nettuno e da Marte. Così è la vita, dai Bilancia, sorridiamo insieme. Scorpione, c'è un po' di fortuna oggi per lo Scorpione, in amore particolarmente, nella vita passionale ancora più particolarmente, perché Luna, quando si congiunge a Marte, diciamo, provoca scene vietate ai minori di anni 18. Per quanto riguarda, ma con chi lo faccio questo amore oggi? Beh, Pesci, quelli ci cascano nella vostra rete come e quando volete. Sagittario, questo dovete pensare oggi, alla vita familiare. Poi il successo, il denaro, gli affari, le crisi politiche, sociali, lasciateli perdere. Quale segno scelgo per voi? Beh, ok, Leone. Buongiorno, Leone. Io sono Sagittario, mi prendi? Vado al Capricorno. Sono molto forti gli influssi di Sole, di Plutone, di Mercurio, perché danno una base di successo futuro. I vostri nemici mi hanno detto una volta che voi avete una mente diabolica. E quale sarebbe il vostro amico segno di questa domenica? Io direi, se parliamo di mente diabolica, non posso non citare il mio caro Scorpione. Buona domenica, Capricorno. Vado all'Acquario. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri segni, mi piace molto per voi una Vergine, che non è soltanto seria, eh? Guardate che la Vergine ha un grande senso humor, è molto umoristica quando vuole. E poi lasciamo stare, perché la donna Vergine, più dell'uomo Vergine, ha una sensualità tra quattro pareti che nessuno potrebbe immaginare. Io sì. E vado adesso e concludo. Peccato, siamo già arrivati alla fine. Pesci, controllate la famiglia, perché settembre avrà per voi anche altri colori, altre fortune. Cercate un segno vostro e Cancro. Attenzione e buona domenica ancora. Pensiero delle stelle. La guardavo nella penombra e mi è parsa più bella che mai. Allora io le dissi: ma perché sei così maledettamente bella? Risposta: non lo so. Forse perché tu sei così maledettamente innamorato di me.
1: Canzoni d'amore.

0: Eccola, l'attesissima domenica mattina sulla radio del benessere Dimensioni Suono Soft. Io sono carica dopo il caffè. Ci svegliamo insieme, dai, lentamente. Buongiorno da Silvia Giansanti, ecco l'almanacco, la chiesa ricorda Santa Consolata. Tra i nati oggi abbiamo Colapesce nel 1983, che poi lui si dovrebbe chiamare Lorenzo Urciullo, nome particolare. Idris Elba nel 1972, abbiamo anche Tormento nel 75 e poi Roger Waters, parliamo dei Pink Floyd, attenzione, nel 43. Il 6 settembre del 1965 l'India attaccò il Pakistan e adesso l'amore trionfa su tutto. L'interpretazione delle grandi voci del cinema come ogni ora in esclusiva qui e per tutto il giorno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è un chirurgo senza esperienza. Dimentica le farfalle nello stomaco, mette il cuore in gola, sposta la testa tra le nuvole.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Le nostre grandissime hit di ieri e di oggi che vanno a stimolare ricordi ed emozioni su Dimensione Suono Soft. Questo è il nostro buongiorno, buon alba insieme.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Pronti, anzi prontissimi per affrontare questa lunga domenica mattina insieme, soprattutto se si incontra la musica degli anni Ottanta. Con Tracy Chapman questa era Fast Car, adesso Robbie Williams su Dimensioni Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: In questo esatto momento a Milano si registrano 24 gradi e temperature un pochino al di sopra della norma. La musica è quella giusta, quella di Dimensione Suono Soft per il nostro buongiorno e buona domenica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: Milano e dintorni sono ricchi di appuntamenti per questa domenica 6 settembre, ad esempio alle 16, anzi dalle 16 all'ippodromo di San Siro, nell'ambito degli High Days sarà protagonista lui, David Guetta, il famosissimo DJ francese famoso in tutto il mondo, che porterà a Milano il suo tour per l'unica data italiana, quindi insomma conviene approfittarne. DJ e produttore, Guetta è considerato un pioniere della musica elettronica, un'autentica icona della musica internazionale. E allora appuntamento oggi all'ippodromo di San Siro e poi daremo un'occhiata anche ad altri appuntamenti per rendere speciale questa domenica. Intanto la rendiamo speciale con la musica, quella giusta, quella della radio del benessere Dimensione Suono Soft, ma anche tramite l'interpretazione delle grandi voci del cinema. C'è infatti l'aforisma d'amore e poi ripartiamo con Giorgia, Strano il mio destino.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Se qualcuno mi chiedesse che cos'è l'amore, io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.

0: la versione acustica leggera di It's My Life del 2000 Bon Jovi su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo della regola dei due minuti, ma cos'è?
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Anche domenica, condizioni anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, tempo dunque stabile, prevalenza di sole. Ci sarà qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori alpini, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Temperature sempre molto elevate, sia le minime che si mantengono sopra i 20 nelle principali città, che le massime intorno ai 31-32 gradi, seppur in lieve diminuzione rispetto alla giornata di sabato. Ancora caldo anche all'inizio della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: Arriva il primo momento piacevolissimo con la nostra Good Life su Dimensione Suono Soft. Adori rimandare tutto? E allora oggi è il tuo giorno? Forse no, è il World Fight Procrastination Day, cioè la giornata interamente dedicata a sconfiggere questa abitudine, quella di rinviare a domani ciò che potremo compiere oggi. Non è un problema di pigrizia o cattiva gestione del tempo questo, è un meccanismo di difesa emotiva legato alla paura del fallimento, dell'imperfezione o dell'incertezza. Quando rimandiamo un compito impegnativo, il cervello ottiene un sollievo immediato ma illusorio, alimentando un circolo vizioso di ansia, senso di colpa e accumulo di stress. Per spezzare questa catena, gli psicologi suggeriscono la celebre regola dei 2 minuti. Se un'azione richiede meno di 2 minuti per essere completata, allora falla subito. Io infatti personalmente mi tolgo subito il pensiero di tutto. Fare il primo passo attiva una tendenza naturale del nostro cervello a voler completare le mansioni lasciate a metà. Oggi identifica un'attività che stai posponendo da tempo e affrontala immediatamente senza esitazione. Agire nel presente libera uno straordinario carico di energia mentale, aumenta il senso di autoefficacia e restituisce quella gratificante sensazione di controllo e serenità di cui abbiamo bisogno per crescere. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner al Cremlino, 3 ore di colloquio con Putin. È una situazione non facile, ha detto il capo del Cremlino, che ha detto no ad una tregua oltre i 3 giorni. Gli inviati statunitensi oggi incontreranno Zelensky, un piccolo passo per chi spera nella pace, le parole del ministro Crosetto. Il femminicidio di Lorena Isheri, il padre della vittima, ha invocato l'unità della politica per prevenire simili tragedie. La presidente del Consiglio Meloni e i principali leader politici hanno espresso ferma condanna e la volontà condivisa di adottare misure concrete per la protezione delle donne. Il capo dello Stato in Trentino per gli 80 anni degli accordi di Parigi, le persone prima dei confini, le parole di Mattarella che ha citato anche Papa Leone, la Repubblica e le autonomie hanno nutrito, dice, la democrazia contro il fascismo. Alessandro Di Battista, operato a Cuba, è stato rinviato il rientro in Italia. L'ex parlamentare pentastellato, ricoverato dal 28 agosto a L'Avana, doveva essere rimpatriato ieri con una aeroambulanza. Lo sport con il calcio: Inter e Roma vincono in rimonta e volano in testa alla classifica. I nerazzurri 3-2 contro il Napoli, decide Lautaro. I giallorossi nel finale piegano 2-1 l'Atalanta. Fiorentina-Torino 1-2, la terza sconfitta consecutiva per i viola. Formula 1, Gasly in pole a Monza, Ferrari è in seconda fila. Chiudiamo con la pallavolo, gli europei, le azzurre di Belasco sono in finale, Polonia KO. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Grazie alla redazione di Dimensione Suono Soft per averci fornito ancora una volta le ultime notizie. Buona domenica settembrina da parte mia, Silvia Giansanti. Arriveremo fino alle 10 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Cosa fare di speciale oggi? Alle 21, ad esempio, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, nell'ambito della rassegna Estate al Castello, e sì, perché ancora dura l'estate, si sente anche dalle temperature, arriva Salda Vinci, il cantautore torna in tour dopo il successo al Festival di Sanremo e la partecipazione all'Eurovision Song Contest. In scaletta ci saranno i grandi successi amati dai fan, a cominciare da Per Sempre Sì, ma anche i brani più recenti. E allora, lunga vita a questo personaggio che ci sta provando da un sacco di tempo, quindi la costanza, la tenacia, prima o poi vengono premiati. È successo appunto a Salda Vinci. Adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema. Sentiamo.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Domenica saremo insieme. 5-6 ore. Troppo poco per parlare. Abbastanza per tacere. Per tenerci per mano. Per guardarci negli occhi.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Una band che abbiamo definito alternativa, gli Imagine Dragons, ci piacciono assai. Next to Me, Subdimensione, Suono Soft, e tra poco Branco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
2: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un grandissimo successo del lontano 1985 nella versione acustica, però, con gli AA Take On Me dalla Norvegia, Subdimensione Suono Soft. E adesso c'è Branco.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle, domenica 6 di settembre 2026. Amici dell'Ariete, qualcuno, forse un'altra donna, parla e sparla di voi, oppure c'è qualche concorrente, donna in amore. Toro, talvolta il toro è di una lentezza esasperante. Il coniuge ha ragione di protestare. In ogni caso, sono favoriti i legami con la Vergine. Adesso vado ai gemelli. Verso sera, oppure in tarda serata, quando la luna sarà già vicinissima al leone, una notizia grande per il vostro futuro. Per quanto riguarda i rapporti con altri segni, oggi mi piace molto il capricorno, prendetelo. Cancro, settembre è anche un mese fortunato, se vogliamo, no? Perché avete Giove positivo, adesso Mercurio positivo per gli affari. Concentratevi, se volete, anche sul lavoro, programmate qualcosa per domani. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri segni, mi piace molto per voi, mi piacerebbe, ecco, un pesci. Se lo avete già, questo pesci accanto, prendetelo così com'è. Caro Leone, preparatevi per la luna domani, perché sarà nel vostro cielo. E niente però dovete dare per scontato, perché pur avendo Giove nel segno, anche voi dovete continuamente lottare. Per voi, come segno, diciamo, che mi piace molto, è la Bilancia, ma questa è una vecchia storia, insomma, no? La Bilancia piace molto al Leone e viceversa. Vergine, buon compleanno. Non siete avversati da nessun nemico, perché la luna è passata in Cancro e quindi andrà molto bene, molto passionale l'amore. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri segni, il Capricorno è sicuramente più in sintonia con voi. Cari amici della Bilancia, buona domenica. Gemelli è comunque sempre un segno ok per la Bilancia, però in questo periodo in maniera particolare. Vi dico perché, perché io voglio spiegare poi il pubblico Bilancia, perché voi siete tartassati da Saturno, da Nettuno e anche da Marte, invece questo Gemelli ha favori proprio da Saturno, da Nettuno e da Marte. Così è la vita, dai Bilancia, sorridiamo insieme. Scorpione, c'è un po' di fortuna oggi per lo Scorpione, in amore particolarmente, nella vita passionale ancora più particolarmente, perché Luna, quando si congiunge a Marte, diciamo, provoca scene vietate ai minori di anni 18. Per quanto riguarda, ma con chi lo faccio questo amore oggi? Beh, pesci, quelli ci cascano nella vostra rete come e quando volete. Sagittario, questo dovete pensare oggi, alla vita familiare. Poi il successo, il denaro, gli affari, le crisi politiche, sociali, lasciateli perdere. Quale segno scelgo per voi? Beh, ok, Leone. Buongiorno, Leone. Io sono Sagittario, mi prendi? Vado al Capricorno. Sono molto forti gli influssi di Sole, di Plutone, di Mercurio, perché danno una base di successo futuro. I vostri nemici mi hanno detto una volta che voi avete una mente diabolica. E quale sarebbe il vostro amico segno di questa domenica? Io direi, se parliamo di mente diabolica, non posso non citare il mio caro Scorpione. Buona domenica, Capricorno. Vado all'Acquario. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri segni, mi piace molto per voi una Vergine, che non è soltanto seria, eh? Guardate che la Vergine ha un grande senso humor, è molto umoristica quando vuole. E poi lasciamo stare, perché la donna Vergine, più dell'uomo Vergine, ha una sensualità tra quattro pareti che nessuno potrebbe immaginare. Io sì. E vado adesso e concludo, peccato, siamo già arrivati alla fine. Pesci, controllate la famiglia, perché settembre avrà per voi anche altri colori, altre fortune. Cercate un segno vostro e Cancro. Attenzione e buona domenica ancora. Pensiero delle stelle. La guardavo nella penombra e mi è parsa più bella che mai. Allora io le dissi: ma perché sei così maledettamente bella? Risposta: non lo so. Forse perché tu sei così maledettamente innamorato di me.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. C'è già.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione di Dimensione Suono Soft. Sono pronte le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner al Cremlino, 3 ore di colloquio con Putin. È una situazione non facile, ha detto il capo del Cremlino, che ha detto no ad una tregua oltre 3 giorni. Gli inviati USA oggi incontreranno Zelensky, un piccolo passo per chi spera nella pace, le parole del ministro Crosetto. Confronto acceso ieri a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. L'ex premier ha duramente criticato il programma politico di Futuro Nazionale, definendolo un ritorno ad una retorica di stampo fascista e preannunciando una strenua opposizione. Vannacci ha replicato respingendo le accuse e sostenendo la necessità di riformare l'Unione Europea. Lavoro: 141.000 italiani all'estero nel 2024, 45.000 i laureati, lo dice un rapporto dell'INPS. Negli ultimi 10 anni persi più di 300.000 cittadini qualificati, per lo Stato un costo di oltre 7 miliardi l'anno. Lo sport: con il calcio, l'Inter e Roma vincono in rimonta e volano in testa alla classifica. I nerazzurri da 0-2 a 3-2 contro il Napoli, decide Lautaro. I giallorossi nel finale piegano 2-1 l'Atalanta. Fiorentino-Torino 1-2, la terza sconfitta consecutiva per i viola. Chiudiamo con gli europei di pallavolo. Le azzurre di Velasco vanno in finale dopo aver sconfitto la Polonia. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Dopo le ultime notizie diamo rapidamente uno sguardo agli appuntamenti di questa domenica. Dalle 9.30, quindi tra poco, al Parco delle Cave a Milano è in programma la 4ª edizione di Arte nel Parco, un'iniziativa gratuita e aperta veramente a tutti, promossa dal Municipio 7. Il programma, ricordiamo, prevede mostre di artisti contemporanei a cura di Stefano Valera, ma anche passeggiate, laboratori per adulti e bambini, street art, giochi, attività creative e anche una gara di pittura. Tutto questo Arte nel Parco, al Parco delle Cave. E adesso, per tutti quanti gli innamorati all'ascolto, l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che danno il meglio nell'interpretazione. E poi si riparte con i Roxette dal passato.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no. Amarsi un po' è un po' fiorire.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: non smettere.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Nothing Surreal But Love con Rebecca Ferguson sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, la nostra domenica mattina insieme.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Blowing in the Wind è storia, questa è soprattutto un nome che è una garanzia, Bob Dylan su Dimensione Suono Soft. Adesso andiamo a farci un bel viaggio, sentiamo soprattutto i consigli dell'esperto Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, voi secondo me lo sapete, ma ve lo voglio ricordare, noi nel Mare Nostrum abbiamo un arcipelago di isole bellissime. Si chiamano Eolie, ma soltanto il nome mi riempie il cuore, mi riempie l'anima di gioia. Io ci sono arrivato molte volte e soprattutto una volta mi ricordo che sono arrivato con un traghetto che tagliava il blu come una lama lenta, era molto molto veloce. Avevo voglia di silenzio e di fare qualche piccola immersione, ma non sapevo che mi avrebbero regalato molto ma molto di più queste isole. La prima tappa ovviamente è stata Lipari, un'isola viva, caotica nel modo giusto, dove i motorini sfrecciano tra case bianche e l'odore del pane caldo. Qui il pane lo fanno quasi tutti in casa coi forni, buonissimo. Ma poi con un altro piccolo mezzo sono arrivato a Salina col traghettino, affittato un motorino e mi sono perso tra Malfa, Pollara e queste strade piene di vento. Pollara è una terrazza sull'infinito, qui non si sente un rumore, fatta di silenzi e soltanto come compagno fichi d'India e un tramonto che sembra un quadro di Picasso. Ci ho passato 2 ore seduto su uno scoglio a guardare il sole a sparire. Per una volta ho smesso di pensare, insomma mi sono lasciato rapire da questo luogo magico. Poi l'isola più iconica, Vulcano, che è un'altra storia. Qui ho deciso di salire sul cratere e là sopra ho trovato un panorama lunare fumoso e incredibile. È anche un po' odoroso, perché a Vulcano l'odore di lava si sente. Ti senti piccolo ma vivo, con la puzza di zolfo che ti entra nei vestiti e ti resta poi per giorni. Ma per giorni veri, Sembra di essere in un paese dove le uova sono cadute e sono marcite, vero, giuro. Poi, per finire, l'ultima giornata con un gommone con il ragazzo del posto, siamo partiti per Panarea. E qui, insomma, è l'isola Ibizenga, Formentera, molto di moda. Sono 2 o 3 anni che ormai Panarea è diventata un'isola di moda. L'acqua limpida, le grotte blu, scogli deserti. Ci siamo fermati a mangiare i pomodori, pane e capperi e una bellissima bottiglia di acqua fresca. Eravamo solo noi e il mare. Questo ragazzo molto carino che mi ha gentilmente accompagnato e aspettato mentre ho fatto un giro sott'acqua. In quel momento non mancava niente, pesci, colori, qualche corallo. Le Eolie, secondo me, vanno vissute senza fretta. Non sono per chi corre, sono per chi ha il coraggio di fermarsi. Sì, perché fermarsi ci vuole coraggio. Bisogna fermarsi, pensare e poi agire, ma soprattutto ascoltare il mare, perché voi, credetemi, impegnatevi e sentirete parlare il mare. Quando lo sentirete parlare, voi respirate fondo e pensate al prossimo viaggio, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa?

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: dopo aver staccato con il nostro esperto di viaggi Beppe Pellegrino e dopo questa bella sequenza romantica su Dimensione Suonosoft, è tempo di informazione. Prima delle ultime notizie però ci sono i nostri saluti, perché dobbiamo cedere tutto a Maria Chiara Belardo in conduzione nella seconda parte del mattino su Dimensione Suonosoft. Che dire, buona domenica settembrina, godiamocela tutta e naturalmente ascoltiamo sempre la radio del benessere tramite l'app, tramite lo streaming, tramite la tradizionale FM, insomma ci sono molti modi quindi di portarci sempre appresso. È tutto da Silvia Giansanti, al prossimo weekend. Ciao!
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner al Cremlino, 3 ore di colloquio con Putin. È una situazione non facile, ha detto il capo del Cremlino, che ha detto no anche ad una tregua oltre i 3 giorni. Gli inviati statunitensi oggi incontreranno Zelensky, un piccolo passo per chi spera nella pace, le parole del ministro Crosetto. La guerra in Iran, gli Stati Uniti colpiscono 3 petroliere di Teheran, la risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere, attaccando 6 navi. E intanto Axios ha rivelato che la Casa Bianca starebbe lavorando ad un piano per il post-guerra in Medio Oriente. Incidente al rally di Mille Miglia, è morto uno spettatore a Bione nel Bresciano, un'auto uscita dal tracciato ha investito un 60enne che assisteva alla gara. Lo sport, con il calcio, Inter e Roma vincono in rimonta, volano in testa alla classifica, i nerazzurri da 0-2 a 3-2 contro il Napoli, decide Lautaro, i giallorossi nel finale piegano 2-1 l'Atalanta, Fiorentina-Torino 1-2 e la terza sconfitta consecutiva per i viola. Gli europei invece di pallavolo, le azzurre di Velasco vanno in finale dopo aver sconfitto la Polonia. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
12: Buona domenica 6 settembre 2026, parte adesso il nostro appuntamento della mattinata comoda su Dimensione Suonosoft. Io sono Maria Chiara Belardo, pronta ad accompagnarti per le prossime 4 ore, destinazione 14 in punto, insieme non solo alla nostra collezione di grandi successi ma anche ai nostri tantissimi appuntamenti di benessere distribuiti qui e lì e che fungono un po' da tuo antistress quotidiano. Saluto anche Silvia Giansanti che ti ha accompagnato fin qui e noi partiamo con Amedeo Minghi. In arrivo c'è 1950, ma prima l'aforisma d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: In Your Eyes, The Weeknd, su Dimensione Suono Soft, Good Life in arrivo, scopriamo il potere del viaggiare con la mente.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Nuovo appuntamento con le Good Life che condividiamo oggi in questa domenica 6 settembre 2026 su Dimensione Sono Soft, in cui scopriamo quanto è potente la teoria della mente. Ebbene sì, perché c'è qualcosa di quasi magico nel momento in cui apriamo un libro, il mondo intorno a noi scompare. E non è una metafora, bensì neurologia. Quando leggiamo una storia, il cervello attiva le stesse aree che si accenderebbero se stessimo vivendo quelle esperienze in prima persona. Sentiamo gli odori descritti, avvertiamo il freddo e il caldo degli ambienti in cui si svolgono le scene, provando le emozioni dei personaggi. La lettura non è passiva, è la simulazione più sofisticata che la mente umana sia capace di produrre. La lettura di romanzi in particolare sviluppa la teoria della mente, ovvero la capacità di comprendere i pensieri e le emozioni degli altri. Chi legge molta narrativa è statisticamente più empatico, più capace di gestire i conflitti interpersonali, più aperto alle differenze. Leggere storie di vite diverse dalla nostra è il modo più antico e potente di uscire da se stessi senza muoversi dal divano. Roger Waters dei Pink Floyd, che compie oggi 83 anni, ha costruito concept album che sono romanzi sonori. Giotto ha raccontato storie per immagini, insomma, l'impulso di narrare, di leggere o ascoltare narrazioni è scritto nel nostro DNA. Quindi oggi regalati l'inizio di un libro, anche solo 5 pagine. Anche uno già iniziato e abbandonato. La storia che avevi lasciato ti aspetta ancora. E sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: You Are Not Alone, Michael Jackson su Dimensione Sound Soft. E già tempo di news, tra pochissimo.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner al Cremlino, 3 ore di colloquio con Putin. È una situazione non facile, ha detto il capo del Cremlino, che ha detto anche no ad una tregua oltre 3 giorni. Gli inviati statunitensi oggi incontreranno Zelensky, un piccolo passo per chi spera nella pace, le parole del ministro Crosetto. Il femminicidio di Lorena Isceri, il padre della vittima ha invocato l'unità della politica per prevenire simili tragedie. La presidente del Consiglio Meloni e i principali leader politici hanno espresso ferma condanna e la volontà condivisa di adottare misure concrete per la protezione delle donne. Il capo dello Stato in Trentino per gli 80 anni degli accordi di Parigi, le persone prima dei confini, le parole di Mattarella che ha citato anche Papa Leone, la Repubblica e le autonomie hanno nutrito la democrazia contro il fascismo. Confronto acceso ieri a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. L'ex premier ha duramente criticato il programma politico di Futuro Nazionale, definendolo un ritorno ad una retorica di stampo fascista e preannunciando una strenua opposizione. Vannacci ha replicato respingendo le accuse e sostenendo la necessità di riformare l'Unione Europea. Chiudiamo con lo sport. Gli europei di pallavolo, le azzurre di Belasco vanno in finale dopo aver sconfitto la Polonia. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Ancora 3 ore insieme in questa domenica mattina 6 settembre 2026 su Dimensione Suono Soft, 3 ore all'insegna dei successi più belli di sempre con me, Maria Chiara Velardo. E anche oggi a Milano trovi Social Cinema, la rassegna itinerante ideata da Cinevan che porta proiezioni gratuite, documentari, incontri e momenti di socialità nei quartieri della città. Trovi un vecchio van attrezzato come cinema mobile che attraversa quartieri milanesi per raccontare le storie di chi ogni giorno costruisce comunità come associazioni, volontari, abitanti, educatori e realtà sociali. Insomma, vale davvero la pena approfondire. Gli Spandau Ballet in arrivo con I'll Fly For You, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Pensa all'amore come a uno stato di grazia, come all'alfa e all'omega in se stesso contenuto. È la vita e non la morte a non avere confini.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Attention, la voce è quella di Charlie Puth su Dimensione Suon Soft, la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Michael Bublé era Save the Last Dance for Me su Dimensione Sono Soft. Adesso sentiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa sarebbe il mondo senza il packaging? Beh, sicuramente sarebbe molto diverso in tutta la nostra quotidianità. Ed è talmente importante, talmente tra di noi, che oggi si festeggia il World Packaging Day. Per scoprire tutti i segreti di questa giornata, oggi è con noi Roberto Della Rupa, esperto di luxury packaging e membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Italiano Imballaggio. Roberto, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Benvenuti a voi e grazie per avermi invitato, Francesca, per parlare di questo argomento così strepitoso.
2: Esatto. Senti, ma il World Packaging Day che cos'è e perché nasce?
3: Il World Packaging Day nasce proprio per accendere i riflettori su qualcosa che utilizziamo ogni giorno e che spesso diamo per scontato. Noi maneggiamo un sacco di packaging quotidianamente, a partire dal vasetto dello yogurt, magari a una shopping bag di lusso. L'obiettivo è proprio quello di raccontare il packaging andando proprio oltre alla funzione immediata del contenitore. Molto spesso il design addirittura fa parte del mondo del packaging e ne rende un oggetto di culto. Abbiamo molti esempi negli anni, anche con molte cose che abbiamo visto.
2: Senti, il messaggio che si vuole trasmettere con questa giornata qual è?
3: Questa iniziativa parte dalla World Packaging Organization, quindi un'organizzazione mondiale, e ha deciso di raccontare il valore di questo oggetto quotidiano, che possa essere proprio un motore vero e proprio di un progresso sociale, economico e addirittura ambientale. L'evoluzione, non a caso, degli ultimi 5 anni ne è stato proprio un esempio.
2: E quali sono i temi della giornata?
3: Abbiamo individuato 4 grandi temi, a partire dal progresso. Siamo contro lo spreco alimentare, naturalmente, perché dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per poter sprecare. Questa è la tua trasmissione, è quella più centrata, e per una crescita economica soprattutto, e per la sostenibilità del pianeta, perché poi alla fine si cerca di creare un'economia circolare che possa essere utile per tutti.
2: Senti, come possiamo celebrare concretamente questa giornata, il World Packaging Day?
3: Guarda, la massima diffusione, nel senso che l'idea è proprio di creare attorno a questa data del 6 settembre almeno una settimana di formazione, di confronti, discussioni che possono avvenire dai professionisti a tutte le persone. Ovviamente, oltretutto, oggi parliamo anche del nuovo regolamento europeo che cerca di creare un'economia circolare in tutta Europa, almeno parliamo di questo, per rendere più divulgabile, più fruibile possibile. Immagina solamente fra 6, 7, 8, 10 anni, butto il cuore oltre l'ostacolo, creare un'economia circolare e avere un packaging completamente sostenibile, quindi che possa partire da una riciclabilità, addirittura una compostabilità.
2: Assolutamente. Roberto, grazie mille per averci svelato appunto i segreti del World Packaging Day, che si festeggia, si celebra oggi in tutto il mondo. Noi sai che parliamo spesso di packaging a Segreti in tavola, quindi spero di risentirti presto. Intanto ti auguro una buona giornata.
3: Lo farò con molto piacere e vi abbraccio.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Tempo di news, su Dimissione sono Soft, intanto era Zucchero con Senza una donna, adesso raggiungiamo la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno e buona domenica da Valentina Lorusso. Subito all'estero, il Ministero della Difesa russo ha riferito che durante la notte le sue difese aeree hanno abbattuto 258 droni ucraini in 14 regioni russe, nonché nella Crimea occupata e nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Un uomo è morto e una donna è rimasta gravemente ferita per il drone che ha colpito un veicolo, lo hanno riferito le autorità locali. Intanto la Russia non esclude la possibilità di un vertice trilaterale tra Putin, Xi Jinping e Donald Trump, anche se al momento non sono in corso preparativi concreti, lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov in un'intervista alla TASS. L'idea esiste ed è stata avanzata pubblicamente. Torniamo in Italia con la cronaca. Ha aggredito la ex a martellate, per questo un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'Avellinese. Tutto sarebbe accaduto in un'abitazione a Calitri. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino e i colleghi della stazione di Calitri che hanno sottoposto l'uomo a fermo. La donna trasportati nel soccorso all'ospedale di Potenza. È rimasto incastrato nel macchinario che si utilizza per la raccolta dell'uva per la vendemmia ed è morto, mentre un'altra persona che era con lui nel tentativo di salvarlo è rimasto ferito. È il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto stamani tra Alcamo nel Trapanese e Monreale, provincia di Palermo. I due stavano raccogliendo l'uva quando il macchinario si è inceppato. Nel tentativo di farlo ripartire l'uomo è rimasto incastrato. Siamo allo sport. Con il calcio, Inter e Roma vincono in rimonta, volano in testa alla classifica. Terza sconfitta consecutiva invece per la Fiorentina. Oggi Parma, Monza e Frosinone Venezia, in serata Bologna, Sassuolo, Juventus, Milan. È tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
5: Questa è Dimensione Sono Soft, io sono Maria Chiara Belardo con te fino alle 14 e per questa seconda parte del nostro appuntamento di oggi restiamo ancora a Milano perché da Mare Culturale Urbano prosegue Cinemare, la rassegna del cinema in cuffia. Potrai quindi assistere a diverse proiezioni di film usciti quest'anno, quindi anche belli freschi, tra colossal pellicole d'autore italiane e internazionali con biglietti anche a 3,50€. 883 in arrivo con Una canzone d'amore, ma prima l'aforisma con le più belle voci del cinema.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dall'album Medina, un grande classico di Pino Daniele, era Sara non piangere su Dimissione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande del

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Eppure sentire Elisa su Dimensione Sono Soft, ci avviciniamo ufficialmente alla pausa pranzo della domenica della Radio del Benessere. Allora, dopo le news, resto con te fino alle 14.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno e una buona domenica da Valentina Lorusso. Andiamo all'estero. Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Kiev per la loro prima visita in Ucraina. Dopo aver incontrato il presidente russo Putin a Mosca, sono giunti a Kiev in treno ed è previsto il loro incontro con il presidente Zelensky. È di 4 morti e almeno 20 feriti in Libano il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese, lo riferisce il Ministero della Sanità libanese. L'emittente aggiunge che i raid israeliani hanno distrutto l'ospedale Gandur a Nabatieh al-Fawka. Viene precisato che al momento dell'attacco non c'erano all'interno né personale né pazienti. Veniamo in Italia. Un'auto si è ribaltata nella notte ad Arezzo, località Chiani, dopo che la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. L'incidente intorno alle 4:30 sul posto, i sanitari del 118 con l'ambulanza insieme ai vigili del fuoco. La donna di 27 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Un idrovolante si è invece inabissato nelle acque della diga di Montedoglio in Val Tiberina, provincia di Arezzo. Ancora è successo intorno alle 10 di questa mattina. Sul posto sono scattati soccorsi. Dalle prime informazioni non ci sarebbero gravi conseguenze per il pilota. L'aereo stava sorvolando l'invaso insieme ad un altro che è regolarmente planato. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia, lo ha detto Papa Leone dopo l'Angelus parlando del conflitto in Ucraina. Lo sport, la Formula 1. Lorenzo Fontana ha visitato questa mattina il paddock di Monza in vista del Gran Premio d'Italia che partirà alle 15. Il presidente della Camera ha incontrato nei pressi del circuito lombardo anche Yannick Sinner e le dirigenti della Juventus, Giorgio Chiellini. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Quanto mi piace, l'ultima ora della domenica, ce la prendiamo con calma, iniziamo a preparare la tavola, chiamiamo a raccolta tutti perché è quasi pronto e ci gustiamo il pranzo. Ma per gustarcelo ancora meglio è giusto avere anche la colonna sonora perfetta, quella che trovi solo su Dimensione Sono Soft all'insegna dei successi più belli di sempre. Io sono Maria Chiara Belardo, più avanti abbiamo anche una good life da condividere e intanto ripartiamo con F.R. David, Words, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è il dono più grande che Dio ci ha dato. È gratis.

Chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: L'ultimo bacio, la voce di Carmen Consoli su Dimissione Sono Soft. Scopriamo un'iniziativa giapponese che invita tutti a spegnere smartphone e telefoni nella prossima Good Life.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E c'è...

0: per questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft ci lasciamo ispirare da un'iniziativa promossa da una città giapponese. A Toyohake ogni sera infatti l'amministrazione lancia ai suoi cittadini una proposta insolita, e cioè concedersi 2 ore completamente libere da smartphone e computer. Questo per riscoprire per esempio il piacere di una passeggiata, di una cena senza continue notifiche o di una serata che accompagni naturalmente verso un sonno più sereno. Non si tratta chiaramente di un obbligo, né sono previste sanzioni, e più che altro una suggestione, un invito rivolto a chi desidera ritrovare un equilibrio più sano. In Giappone del resto le consuetudini condivise hanno spesso un peso maggiore di leggi e regole. Naturalmente non mancano le critiche, c'è chi considera l'iniziativa eccessiva e chi teme che possa trasformarsi in una pressione sociale. Eppure Toyohake si sta affermando come un interessante laboratorio di digital detox, dimostrando che leggere qualche pagina di un libro o preparare una tazza di tè o ancora fare 2 chiacchiere e concedersi qualche minuto di silenzio sono piccoli gesti che rischiano di passare in secondo piano quando ogni momento è occupato da uno schermo. Il messaggio è che la tecnologia è una straordinaria alleata, ma non dovrebbe riempire ogni istante della nostra giornata. A volte basta spegnere un dispositivo per tornare ad accendere la nostra presenza nella vita reale. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: fuori classe della musica italiana, Mina, Adriano Celentano, Acqua e Sale, per chiudere il nostro appuntamento di oggi su Dimissione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: 9 giorni consecutivi insieme sulla radio del benessere tra albe e mattinate comode, come quella di oggi. È stato strepitoso e ti ringrazio per aver scelto la mia compagnia e quella della musica della tua radio del benessere. Ti lascio adesso in compagnia di Giampiero Di Sora e noi ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle 9. Da Maria Chiara un buon inizio di nuova settimana. Ciao!
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto Steve Witkoff e Kushner per l'atteso incontro. La televisione Oboz ha mostrato le immagini dell'arrivo dell'inviato e del genero del presidente americano Donald Trump, entrambi salutati da Zelensky con un caloroso abbraccio. Intanto sono iniziati i colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati e alla loro prima visita ufficiale nella capitale ucraina. I negoziati sono iniziati, ha scritto Zelensky su X, allegando un video in cui i due rappresentanti. Secondo il Financial Times, l'incontro si svolge nel complesso della cattedrale di Santa Sofia. Veniamo alle vicende italiane. Un pilota di parapendio è precipitato dopo essersi lanciato da cima uomo nel gruppo della Marmolada. Immediatamente i soccorsi con mobilitazione dell'elicottero, la stazione di Moena del soccorso alpino e speleologico del Trentino e i vigili del fuoco volontari di Soraga. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso. C'è una svolta nelle indagini sulla morte di Roberto Iabichella, trovato morto carbonizzato in casa a Vigevano, Pavia, domenica 23 agosto scorso. Come ricostruisce in una nota la polizia, dagli accertamenti è emerso che l'uomo fu strangolato e carbonizzato. Nell'ambito delle indagini, questa mattina la squadra mobile di Pavia ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Pavia su richiesta della procura nei confronti di Francesco Manfrin, sospettato di omicidio aggravato, incendio, distruzione di cadavere. L'economia è un mondo complicato, purtroppo le crisi che si moltiplicano trovano risposte forse non all'altezza, non adeguate, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al forum TEA, The European House Ambrosetti a Cernobbio. Siamo allo sport con il calcio, le sfide di oggi, Parma-Monza, Frosinone-Venezia, in serata Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, il volley, le azzurre di Velasco in finale agli europei ad Istanbul oggi alle 18, si giocheranno la Coppa contro le padrone di casa della Turchia. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
6: Buon pomeriggio e buona domenica da Giampiero Di Sora. Questa è la radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Oggi è appuntamento importante sportivo proprio qui vicino a Milano. C'è il Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari che parte in seconda fila. Staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo saluto Maria Chiara Belardo che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con la nostra canzone d'amore e il nostro aforisma.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Ti amo come un bambino che vuole giocare con te e un uomo che vuole invecchiare con te.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Adele a Dimensione Sono Soft, buona domenica, domenica 6 di settembre con la Radio del Benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Ma tu non mi basti mai, dice Lucio Dalla. A Dimensioni Sono Soft, buona domenica. Tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina Allorusso. Abbiamo iniziato i colloqui, lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando un video in cui si vede l'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner, che accoglie con un abbraccio. Gli inviati sono oggi a Kiev dopo che ieri hanno incontrato il presidente russo Putin a Mosca. Le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, ha affermato il ministro degli esteri russo Lavrov. Hanno trovato un drone, hanno detto che era un drone russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. Questo è in linea di massima l'inizio di una vera guerra, ha dichiarato Lavrov in un'intervista all'agenzia della televisione di Stato ripresa da Interfax. Veniamo adesso in Italia. Tragedia durante il rally Val d'Aveto in Liguria. Un copilota è morto dopo che la Skoda Fabia su cui gareggiava è uscita di strada in una curva e si è schiantata contro un albero. La vittima, un 43enne di Sanremo, Stefano Sapracone, del team Alma Racing. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 lungo la provinciale 48 nei pressi di Mileto, nell'entroterra genovese. E ancora una ciclista tedesca di 59 anni soccorsa nella tarda mattinata di oggi dopo essere caduta mentre percorreva in mountain bike la strada verso il passo del Tonale nel territorio di Vermiglio in Trentino. La donna è ruzzolata per circa 100 metri terminando la propria corsa nei pressi del viadotto che porta al Tonale. La chiamata al 112 è arrivata da parte del compagno di bici della donna che si trovava con lei al momento dell'incidente. Parliamo adesso di economia. Il deserto demografico bussa alla porta e naturalmente ci sono sempre meno giovani. Occorre fare degli investimenti, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti al forum Ambrosetti. Un occhio di riguardo ci sarà in legge di bilancio. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buona domenica pomeriggio da Giampiero Di Sala che ti sta parlando. Questa Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Tra le tante mostre milanesi da visitare, se siete ovviamente in zona, a settembre ti ricordiamo Arnaldo Pomodoro, una vita aperta proprio alla Galleria d'Italia in Piazza della Scala. Sicuramente una mostra da non perdere. Come da non perdere la nostra canzone d'amore. Alza il volume della tua radio perché sta arrivando prima il nostro aforisma.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pino Daniele a Dimensione Sono Soft, buona domenica, tra poco c'è la nostra Good Life, la giornata del rock, benefico per mente e corpo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: C'è la nostra immancabile Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft. In diverse città europee oggi si celebra la giornata del rock, il genere musicale che ha rivoluzionato la cultura moderna. Al di là dell'energia travolgente e dello spirito ribelle, sai che ascoltare musica rock apporta benefici straordinari al nostro benessere psicofisico? La scienza ha dimostrato che i ritmi incalzanti della chitarra elettrica e della batteria stimolano il rilascio di dopamina e adrenalina, regalando una sferzata di carica vitale utile per contrastare la stanchezza emotiva. Inoltre, contro ogni pregiudizio, l'ascolto di rock d'impatto aiuta a canalizzare e sfogare la rabbia inespressa, trasformando la tensione accumulata in un senso di liberazione catartica. Infine, le linee melodiche e complesse dei grandi classici del rock allenano la concentrazione e la neuroplasticità, attivando ovviamente contemporaneamente entrambi gli emisferi cerebrali. Oggi regala ai tuoi sensi una scarica di pura energia, metti le cuffie e ascolta il tuo brano rock preferito e lasciati guidare da quell'impatto sonoro capace di risvegliare l'entusiasmo, liberare magari le emozioni represse e accendere la motivazione per affrontare la giornata con grinta incrollabile. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Amy Winehouse, Back to Black, tra poco le ultimissime notizie. Buona domenica da Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Il fatto che il presidente russo Putin abbia incontrato gli inviati del presidente degli Stati Uniti indica un clima di fiducia, lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista con il giornalista Zarubin. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa, il fatto stesso che l'incontro abbia luogo significa che un clima di fiducia almeno su questo canale di comunicazione esiste davvero. Più di 140 combattenti uccisi negli scontri avvenuti tra ieri ed oggi tra le forze governative yemenite sostenuta dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran nel sud-ovest dello Yemen. Due ufficiali militari delle forze governative hanno dichiarato all'AFP che 84 dei loro soldati sono stati uccisi principalmente in attacchi missilistici. Torniamo in Italia, a Cagliari ancora arancione l'allerta per rischio incendi sul territorio di Cagliari per la giornata di domani, con il bollettino della Protezione Civile Regionale che conferma il pericolo alto e la tensione rinforzata per la fase operativa. L'amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e adottare comportamenti responsabili. A Bologna, per celebrare la giornata europea della cultura ebraica, custodire questa immensa eredità significa custodire una parte di noi stessi, riconoscere una delle matrici della nostra identità occidentale e comprendere che la storia del vecchio continente non può essere raccontata senza quella degli ebrei d'Europa, così sui social il ministro dell'interno Piantedosi. Siamo allo sport, il Gran Premio di Monza, succede un po' di tutto. Al semaforo verde Pierre Gasly riesce a rimanere in testa dopo la partenza, ma c'è subito un contatto tra le Ferrari con il monegasco che butta l'inglese fuori dalla pista, un errore molto grave del ferrarista. Tutto ok comunque per Leclerc, che è sceso da solo dalla sua auto. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Buona domenica e buona estate, perché l'estate ancora non è finita, con la musica di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Giampiero Di Sola ti sta parlando ancora per un'ora, forse meno, insieme fino alle 17 con la nostra grande colonna sonora. A proposito, arriva la canzone d'amore e il nostro aforisma.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola forza.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Biagio Antonacci a Dimensione Sono Soft con Non ci facciamo compagnia, invece noi ci facciamo tanta compagnia con la radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Connells, 74-75, stiamo per salutarci qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona domenica. Tra poco le ultime notizie con la nostra redazione, tanto per rimanere informati con Dimensione Sono Soft. Da Giampiero Di Sora è veramente tutto, buona domenica sera, buona estate perché l'estate ancora non è finita. Tra poco sentirete anche la voce di Federico Grilli che ti accompagnerà. Fino alle 21, ciao!
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Bentrovati da Francesco. Certo sangue sulle gare automobilistiche in Italia. Due spettatori di 18 e 20 anni hanno perso la vita nel tragico impatto della Peugeot 308 TCR numero 54 uscita stamane fuori pista durante la cronoscalata sul Monte Erice, cioè la gara della 68esima edizione della storica cronoscalata organizzata dall'Automobile Club Trapani. È stata sospesa, ferito gravemente ma non in pericolo di vita un commissario di gara. Secondo quanto ricostruito, il pilota della vettura, mentre affrontava una curva, è uscito fuori dal tracciato investendo alcuni dei presenti. Tragedia durante il rally Val d'Aveto in Liguria: un copilota è morto dopo che la Skoda Fabia su cui gareggiava è uscita di strada in una curva e si è schiantata contro un albero. La vittima, 43 anni di Sanremo, Stefano Sapracone. La corsa è stata annullata. Ferito in modo lieve il pilota genovese Stefano Scapellato. Esteri: gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono arrivati in treno a Kiev per la loro prima visita dall'avvio del mandato di Trump, pronti al confronto, scrive su X Zelensky. La pace è necessaria, siamo interessati ad avvicinare la fine della guerra. Ieri colloquio costruttivo di 3 ore a Mosca con il presidente russo Putin. Intanto minaccioso Lavrov, il ministro degli esteri russo, attacca la Germania. Le accuse tedesche sono l'inizio di una vera guerra, dice, riferendosi alla rappresaglia diplomatica di Berlino per un presunto coinvolgimento di Mosca nell'attacco all'aeroporto di Lipsia. È addolorato il Papa per i violenti attacchi contro l'Ucraina. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, ha detto Leone dopo l'Angelus, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Calcio: presidente della FIFA in carica Infantino si ricandiderà alle elezioni di marzo 2027, come ha confermato l'organo di governo del calcio mondiale. La Formula 1 a Monza, protagonista negativo Leclerc, che prima butta fuori pista Hamilton e poi al terzo giro impatta violentemente contro le barriere protettive. Il monegasco sta bene, la gara è in svolgimento. Ultime battute di Frosinone Venezia 2-1 e Parma Monza 1-1. Alle 18 Bologna Sassuolo, in serata Juventus Milan. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Buona domenica e buon pomeriggio sulla tua radio del benessere. Continua l'appuntamento con il nostro weekend musicale e voglio salutare Giampiero Di Sora che ti ha fatto compagnia fino a pochi istanti fa con la nostra migliore musica che puoi scegliere anche tu, ma di questo ti parlerò fra poco. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft e le prossime 4 ore le trascorriamo insieme con i nostri tanti appuntamenti. Fra poco la bravura e la simpatia, nonché la professionalità di Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola, ci svelerà sicuramente qualche segreto di cui non siamo ancora a conoscenza, perché si impara sempre qualcosa da Francesca, è proprio il caso di dirlo. E poi ci saranno le nostre good life, ma soprattutto non mancherà la grande buona musica di Dimensione Sono Soft. Apriamo questa prima ora insieme con un grande classico di Gianni Togni, ma prima di ascoltarlo un aforisma d'amore. Lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

0: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: arrivato il momento del nostro appuntamento enogastronomico con Francesca Romana Barberini. Sono veramente curioso di sapere di che cosa ci parlerà oggi. E allora, ascoltiamola insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentornati a Segreti in tavola. Dolci, succose e colorate. Di che cosa sto parlando? Delle prugne tardive che arrivano quando l'estate comincia così un po' a sfumare. Come se volessero regalarci un ultimo assaggio di sole. Siete sicuri di conoscere tutti i loro segreti? Allora, cominciamo dal nome. Susina indica il frutto secco, mentre prugna viene spesso utilizzato per quello essiccato, anche se nel linguaggio comune i due termini ormai sono intercambiabili, quindi diciamo che significano la stessa cosa. Il susino ha una storia antichissima e un'origine molto complessa tra l'Asia occidentale, il Caucaso e l'Europa. Era già conosciuto dai greci e dai romani, ma furono soprattutto gli scambi con l'Oriente a favorirne la diffusione nel Mediterraneo. Beh, tra la fine di agosto e settembre, praticamente in questi giorni, maturano alcune delle varietà più interessanti. La Stanley, che ha una buccia violastra blu e una bella polpa soda e zuccherina, ed è perfetta anche da essiccare. Poi c'è la President, che è grande, scura, profumata e leggermente acidula, e quelle che io adoro, le Susine Regina Claudia, che sono verdi o dorate, che conquistano con una dolcezza molto intensa e con una polpa che è quasi fondente. Poi ovviamente ci sono tantissime varietà locali, ognuno le chiama in un modo specifico, sono dei piccoli tesori che cambiano appunto nome, colore e sapore da un territorio all'altro. Le susine contengono molta acqua, fibre, potassio, vitamina C e sostanze antiossidanti, sono rinfrescanti e poche caloriche. Quelle essiccate ovviamente hanno una maggiore concentrazione in zuccheri e fibre e infatti sono note per favorire la regolarità intestinale. In cucina sono molto più versatili di quanto immaginiamo, sono buonissime così al naturale, ma poi diventano perfette per delle confetture, crostate, delle composte. Anche il chutney è buonissimo, provatelo anche con i formaggi stagionati, oppure aggiungetele alla cottura nelle carne di maiale o nella salvoggina, perché la loro nota dolce acidula crea davvero un contrasto sorprendente. Come si scelgono le prugne o susine, che dir si voglia? Allora, devono essere sode ma non dure, devono avere una bella buccia integra e, se presente, non eliminate la pruina, che è quella patina chiara che le protegge naturalmente. Conservatele per pochi giorni in frigorifero e lavatele, mi raccomando, solo prima di mangiarle. Per trattenere il sapore un po' più a lungo le potete essiccare, congelare, denocciolare oppure trasformarle in confetture. Ovviamente sapete che sono la mia passione. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft domani mattina, così scopriremo insieme altri segreti in tavola. Vi aspetto, ciao a tutti e buona serata da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Jennifer Rush sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Bentrovati da Francesco Certo, impresa memorabile di Kimi Antonelli che ha trionfato nel Gran Premio d'Italia a Monza dopo essere partito dalla 19esima e ultima posizione. Il pilota ventenne della Mercedes è sempre più leader iridato, il primo italiano a trionfare a Monza dopo 60 anni, l'ultimo successo era stato di Ludofico Scarfiotti sulla Ferrari nel 66. Mai avrei potuto immaginare di essere qui quest'oggi, ma ci siamo riusciti e sono davvero molto felice, ha detto a fine gara il pilota italiano Antonelli. Secondo il compagno di scuderia Russell, terzo Verstappen, delusione Ferrari, Hamilton finisce sesto, Leclerc a muro dopo tre giri. L'inviato statunitense Steve Witkoff ha affermato che i colloqui avuti a Kiev con il leader ucraino Zelensky e il suo team sulla fine della guerra con la Russia sono stati importanti e sostanziali e proseguiranno finché sarà necessario. Ed almeno 4 morti, oltre 20 feriti, il bilancio di una pesante serie di attacchi aerei e bombardamenti condotti dalle forze armate israeliane contro diverse località nel Libano meridionale. Le operazioni militari hanno colpito abitazioni private, infrastrutture civili e strutture storiche. L'offensiva è scattata in risposta al lancio di droni da parte di Hezbollah indirizzati contro le posizioni dei soldati israeliani. È ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Carlo di Potenza una 28enne di origine tunisina aggredita a martellate dal suo ex a Calitri in provincia di Avellino, entrambi di origini tunisine. L'uomo è stato poi fermato. Calcio, in Serie A vittoria al Cardiopalma per il Frosinone 3-2 al Venezia, 1-1 tra Parma e Monza, a breve Bologna e Sassuolo, in serata Juventus Milan. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e ancora una buona domenica da parte mia. Sono Federico Grilli e per le prossime ore ti farò compagnia esattamente fino alle 21 di questa domenica 6 settembre 2026. Questa è la tua radio del benessere, appunto, Dimensione Suono Soft. Allora, le frecce tricolore hanno colorato il cielo in questa domenica sorvolando l'autodromo di Monza proprio in occasione del Gran Premio di Formula 1. Sono diversi anche i comuni dell'Interland Est di Milano che hanno intravisto le classiche scie bianche, rosse e verdi in cielo. Come da rito consolidato in autodromo, i tifosi hanno prima assistito all'inno d'Italia e poi quest'anno anticipato anche dall'esibizione di Laura Pausini, e poi è stato il turno del passaggio delle frecce che, insomma, nonostante sia uno spettacolo, diciamo così, un po' tradizionale, un po' visto e rivisto, però diciamola tutta, lascia sempre un po' con il fiato sospeso. È una meraviglia vedere questi professionisti nel volo acrobatico con questa scia tricolore che ci rende sempre così orgogliosi. Su Dimensione Suono Soft si apre una nuova ora insieme, lo facciamo con una grande protagonista della musica italiana, ma prima di ascoltarla la facciamo anticipare da un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata, ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, o mio amore.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fra poco sulla tua radio del benessere un nuovo appuntamento dedicato alle previsioni meteo per la giornata di domani. Rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e il

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Questo è stato uno fra i tanti grandi successi firmati dall'incredibile voce di Tina Turner, The Best sulla tua Radio del Benessere. Ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli e qui su Dimensione Suono Soft ho il compito di scegliere per te la musica migliore da ascoltare in questa giornata di domenica 6 settembre. Ho veramente in serbo per te tante belle chicche, cominciamo da questa firmata da Michele Zarrillo.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita. Ma tu non mi hai cercato più.

0: male, forse è ancora più pazzo.
1: L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, grande classico nella musica italiana, e con questo su Dimensione Sono Soft chiudiamo la seconda ora insieme. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Impresa storica Monza di Kimi Antonelli, che ha trionfato nel Gran Premio d'Italia dopo essere partito dalla 19ª e penultima posizione. Il pilota 20enne Mercedes, sempre più leader iridato, è il primo italiano a trionfare a Monza dopo 60 anni. L'ultima volta accadde con Ludovico Scarfiotti su Ferrari nel 66. Secondo oggi George Russell, terzo Verstappen, delusione Ferrari. Hamilton sesto, si è detto devastato dal risultato, e Leclerc a muro dopo 3 giri. Kimi è il dominatore della classifica piloti a 66 punti di vantaggio sul primo inseguitore, il compagno di squadra Russell. Sale sul podio, sorride, canta l'inno, piange, capisce poco, sa però di essere l'idolo del pubblico che ringrazia con un inchino per poi sventolare il tricolore. 60 anni dopo un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia a Monza. Complimenti a Kimi Antonelli, giovane talento straordinario che firma un risultato storico. Così su X il premier Giorgia Meloni, ed Antonelli anche le congratulazioni dell'amico Yannick Sinner. In Germania, stando agli exit poll, l'ultradestra di Alternative für Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt con risultato del 44,5% per il candidato Sigmund. Abbiamo fatto la storia, dice. L'inviato statunitense Witkoff ha affermato che i colloqui avuti a Kiev con il leader ucraino Zelensky e il suo team sulla fine della guerra con la Russia sono stati sostanziali e importanti, proseguiranno finché sarà necessario. Calcio, in Serie A vittoria al Cardio Parma per il Frosinone 3-2 a Venezia, 1-1 tra Parma e Monza, si gioca a Bologna-Sassuolo, il Sassuolo avanti con Doig, in serata Juventus-Milan. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: La musica della tua radio del benessere ritorna puntuale dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono ben felice di accompagnarti per le prossime ore di questa domenica 6 settembre. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. C'è un appuntamento importante di cui ti voglio parlare, ti do tutto il tempo per prepararti, perché le guardie ecologiche volontarie del Comune di Milano tornano proprio nei parchi cittadini con l'edizione autunnale delle visite guidate Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano. Allora, il primo appuntamento è fissato proprio per il prossimo fine settimana, parliamo di sabato 12 settembre al Parco Sempione. 5 gli incontri in programma tra settembre e ottobre, distribuiti in altrettanti parchi, con l'obiettivo, diciamo così, di far conoscere le oltre 170 specie botaniche presenti in città. Le visite si svolgeranno nell'arco della mattina e le prime ore sono gratuite e non richiedono prenotazioni. Se vuoi sapere di più, ovviamente basta che visiti i siti di riferimento. Su Dimensione Sono Soft si apre una nuova ora con un gruppo meraviglioso che ha fatto un po' la storia, sto parlando degli Scorpions, ma prima di ascoltarli un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Cos'è l'amore? È la stella del mattino e quella della sera.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: su Dimensione Sono Soft è pronto il nostro appuntamento dedicato alle good life e fra poco ti voglio parlare dell'artista che ha cambiato per sempre la pittura occidentale. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Su Dimensione Suono Soft si apre ufficialmente il nostro ultimo spazio dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e ti voglio parlare dell'artista che avrebbe cambiato per sempre la pittura occidentale. Intorno al 6 settembre 1267 nasceva infatti Giotto d'Abbondone. Per conoscerlo meglio bastano tre curiosità. La prima è il celebre cerchio di Giotto. Secondo la tradizione, tracciò a mano libera una circonferenza perfetta per dimostrare al Papa la propria abilità. La seconda riguarda le emozioni. Giotto rompe un po' la rigidità della pittura bizantina e porta nei volti dolore, paura, affetto, ma anche disperazione. Nel compianto sul Cristo morto, per esempio, anche gli angeli sembrano partecipare davvero alla scena. La terza curiosità è astronomica. Dopo aver osservato la cometa di Halley, Giotto la raffigura come la stella di Betlemme nella cappella degli Scrovegni a Padova. Il suo grande cambiamento è stato proprio questo: rendere le figure più vere, umane, ma anche vicine a noi. E forse è questo che rende Giotto ancora così moderno. Ci ricorda che quando metti qualcosa di vero in quello che fai, arriva molto più lontano. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: ricordi ancora Fabio Concato fra i grandi classici che suonano su Dimensione Suono Soft. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco. Certo, sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine alla guerra in corso da oltre 4 anni, lo dichiara Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump a Kiev per incontrare Zelensky dopo aver già visto l'omologo russo Putin ieri a Mosca. Riteniamo di avere gli ingredienti per arrivare a quel punto, conferma Witkoff. Intanto Zelensky ha espresso una valutazione positiva dei colloqui con gli emissari americani, ma ha riconosciuto che al momento appare probabile che la guerra con la Russia prosegua durante l'inverno. In Germania, stando gli exit poll, l'ultradestra di Alternative für Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Sigmund, il quale ha promesso di espellere il maggior numero possibile di migranti privi di uno status stabile anche attraverso maggiore ricorso alla detenzione in attesa del rimpatrio. Sigmund propone anche di incentivare le nascite anziché affidarsi all'immigrazione per contrastare lo spopolamento. Impresa storica di Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia a Monza, partito dalla 19ª posizione, il pilota ventenne della Mercedes si impone ed è il primo italiano a trionfare a Monza dopo 60 anni. L'ultima volta accadde con Scarfiotti su Ferrari nel 66. Secondo oggi Russell, terzo Verstappen, male le Ferrari Hamilton, sesto Leclerc a muro dopo 3 giri. In Serie A, vittoria al Cardio Palma per il Frosinone 3-2 al Venezia, 1-1 tra Parma e Monza, battute finali di Bologna e Sassuolo, il parziale di 2-1 per il Sassuolo. In serata Juventus-Milan. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e noi pronti per ritornare in diretta insieme. Sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, e fino alle 21 ti farò compagnia. Quindi siamo praticamente nell'ultima parte, quella che poi inevitabilmente ci porterà i saluti. Ma prima di questo momento ti voglio ricordare che sei parte attiva nella nostra programmazione musicale, perché basta semplicemente cliccare su dimensionesuonosoft.it e andare a fare subito il nostro test. Musica Soft, ascolterai tantissime nuove canzoni, ogni settimana cambiano, e potrai esprimere il tuo giudizio dando il tuo voto. Se non trovi la canzone che più ti piace, ti diamo anche la possibilità di poterla segnalare, basta scriverla e noi ne prenderemo nota da una parte, magari la ritroverai nei prossimi aggiornamenti proprio per poterla votare. Apriamo l'ultima ora insieme, lo facciamo con Bon Jovi, ma prima di ascoltarlo un aforisma d'amore.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: I momenti in cui sono stato davvero felice posso contarli sulle dita di una mano, la sua.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Overphonic sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi, di Dimensione Suono Soft, tornano fra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Piemonte e sulla Lombardia. Una serata che vedrà cieli per lo più sereni o con qualche nuvola di passaggio, specie sulle zone montuose. Nella giornata di lunedì l'anticiclone africano sarà ancora presente, ma inizierà ad indebolirsi. Infatti inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni, poi avremo dei fenomeni intermittenti tra pomeriggio e sera, isolatamente sui rilievi di entrambe le regioni. Temperature massime diurne su Torino e su Milano di 33-34 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

Grandi classici internazionali sulla tua Radio del Benessere. Ora ti voglio sbloccare un ricordo con una protagonista di qualche anno fa, forse te la ricorderai. Lei è Noah, Beautiful That Way. Smile.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Amore per te, la voce di Mango sulla tua radio del benessere. Fra poco su Dimensione Suono Soft l'appuntamento sarà con l'informazione, ma noi prima di ascoltarla insieme ci salutiamo, perché concludo qui le mie 4 ore insieme a te. È stato un weekend meraviglioso, ricco di grandi successi e soprattutto di, come posso dirti, emozioni improvvise, perché la musica fa anche questo, ci ricorda qualcosa e ci fa rivivere un momento che magari abbiamo dimenticato o messo in un angolino della nostra testa, del nostro cervello. Però ho una bella notizia per te, perché dalla prossima settimana, da lunedì, ti farò compagnia a tutti i giorni dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti lascio alla nostra programmazione notturna, ma ti aspetto domani qui sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Certo. In Germania l'ultradestra di AfD trionfa col 44,5% in Sassonia-Anhalt, la CDU crolla al 18,5%, il candidato di AfD Sigmund, abbiamo fatto la storia, no governi di minoranza, affluenza record oltre l'80%, la CDU chiude, non lavoriamo con gli estremisti di destra. In Ucraina è durato 3 ore l'incontro di Witkoff e Kushner, inviati di Trump con Zelensky, colloqui significativi hanno riferito Zelensky stesso, siamo tutti dalla stessa parte, presenti i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Gran Bretagna. Kushner, Trump ci ha chiesto di preparare un pacchetto per la pace. Witkoff, serviranno compromessi. Il Papa è addolorato per le morti di innocenti e invita ad aprire il dialogo. Formula 1, l'impresa di Kimi Antonelli a Monza, parte dalla 19ª posizione e vince, il primo italiano dopo 60 anni. Si commuove sul palco, ha realizzato un sogno. L'ultimo successo dei nostri colori era stato di Ludovico Scarfiotti sulla Ferrari nel 66. Oggi, secondo Russell, la delusione Ferrari, Hamilton sesto, Leclerc muro dopo 3 giri. Sangue sulle gare automobilistiche in Italia, 4 morti in 24 ore, un'auto ha travolto la folla alla cronoscalata di Erice, nella corsa di auto moderne e storiche nel Trapanese hanno perso la vita 2 giovani spettatori, anche 2 feriti gravi, tra cui un commissario. A un rally in Liguria una vettura è finita contro un albero ed è deceduto il copilota 43enne, ieri uno spettatore era stato investito in Lombardia. L'Italia del volley femminile KO al tiebreak nella finale degli europei con la Turchia. Calcio, la Serie A, vittoria per il Frosinone 3-2 sul Venezia, 1-1 tra Parma e Monza, 2-2 tra Bologna e Sassuolo, si gioca Juventus e Milan. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Certe persone sono fatte di vento, ti entrano dentro, lasciano i pensieri in tempesta e appena si allontanano ti manca l'aria.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho mai amato. Non ho mai pianto. Non ho mai vissuto.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero innamoramento è caratterizzato da un continuo scoprire aspetti nuovi e stupefacenti nella stessa persona. Un succedersi di colpi di fulmine.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: La A è un suono alto e squillante che scuote il mondo assonnato. La M ha la delicatezza delle labbra che si uniscono nella pronuncia. La O quasi non si sente. È il flebile sussurro dell'anima che esce dal corpo in cerca dell'altro.

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici. Difficile dirlo l'amore cercato. Un diverso sorriso. Un pezzo lasciato.